ok, stiamo là. C'è l'amore, ce l'hai tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu. Perché tu non ci sei e mi sto spostando.